0: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
1: Irene Grandi, Bruci la città.

0: Diretta, l'indovinello del giorno.
1: Tutti sono capaci di aprirlo, nessuno di chiuderlo. La risposta è un uovo.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
1: Radio Margherita, per la leggerezza. Eros Ramazzotti e Max Pezzali. Come nei film.

0: più leggero. Me l'ho detto tu che passerà anche l'inferno. Conta solo fino a tre. Uno, due, tre.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 23 maggio. Sono le ore 2:52.

0: Sono Pina da Genova e ascolto Radio Margherita perché finalmente, quando accendo la radio, posso cantare con lei come faceva una volta.
1: Radio Margherita. E finalmente puoi cantare come facevi una volta. Anche a Genova.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con...

0: Un giorno insieme con Marco Mengoni. Torna fra un'ora.
1: Francesco Gabbani. Volevamo solo essere felici.

0: Radio Margherita ha presentato tre canzoni dei giganti.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Amici miei.
3: Tema. Una ragazza in due.

Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Sono le ore 3 e 30 minuti. Mango, Disincanto.

0: L'autismo non è un limite, ma un modo unico di vedere il mondo. Ogni persona autistica ha un valore immenso. Comprendere e supportare significa costruire un mondo più inclusivo.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Niccolò Filippucci. Niente da perdere.

0: vita.
1: La musica italiana è melodia, come Radio Margherita. Albano, di rose e di spine.
2: Che cosa resta del

Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 23 maggio. Sono le ore 3:53.

Sono Teresa, chiamo da Milano, ascolto Radio Margherita perché mi riempie di buona musica la giornata, senza tanta pubblicità. L'ho scoperta da poco tempo. Grazie a Radio Margherita.

0: Un giorno insieme con Marco Mengoni. Torna fra un'ora.
1: Daniela D'Amaco, per sempre.

per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio, e da solo camminare io, fare

Nico Fidenco, pseudonimo di Domenico Colarossi, è nato a Roma il 24 gennaio 1933 ed è stato un cantautore e compositore italiano che conobbe una grande popolarità a partire dal 1960. Nel 1939, all'età di 6 anni, si trasferisce con la famiglia ad Asmara, dove rimane per 10 anni, sino al 1949. Incise alcuni grandi successi, fra cui Con te sulla spiaggia, seconda classificata a Un disco per l'estate 1964, considerata il primo esempio di tormentone estivo italiano della storia, in quanto rimase prima in classifica per 14 settimane e fu il primo 45 giri a superare in Italia il 1 milione di copie vendute. Un po' per carattere, un po' per scelte della casa discografica, Nico Fidenco, seppur presentandosi in maniera elegante e raffinata, era tuttavia molto timido e non voleva quasi mai che il suo volto apparisse sulle copertine dei dischi, preferendo che ci fossero delle belle ragazze. La sua unica partecipazione al Festival di Sanremo fu nell'edizione del 1967, dove ha presentato il brano firmato da Gianni Meccia, Ma piano per non svegliarti, in coppia con la cantante statunitense Cher. Nico Fidenco ha scritto parecchie colonne sonore, componendo per il cosiddetto cinema di genere per tutti gli anni 70 e 80, spaziando dallo spaghetti western ai film della cosiddetta sexploitation, come e la serie di culto Emanuel Nera, frequentando anche l'horror per il film Zombie. Sul finire degli anni 70 e nei primi anni 80 ritrovò una inaspettata popolarità presso il pubblico dei più piccoli, anche in termini di vendite, grazie alle numerose sigle incise per le anime giapponesi, vero e proprio fenomeno di costume televisivo di quel periodo. Dal 1984 al 1994, con i colleghi Riccardo Del Turco, Jimmy Fontana e Gianni Meccia, diede vita ai Super 4, quartetto con il quale ripropose successi tratti dai rispettivi repertori degli anni 60, riarrangiati in chiave moderna, con cui pubblicò 3 album di discreto successo commerciale. Nico Fidenco muore a Roma il 19 novembre 2022 all'età di 89 anni. Tra le canzoni più famose di Nico Fidenco ricordiamo Legata ad un granello di sabbia, Come nasce un amore, A casa di Irene, Con te sulla spiaggia. No!

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Nico Fidenco.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 23 maggio. Sono le ore 4 e 52 minuti.
2: Gigi D'Alessio, 24 ore.
3: Scavo nella mia profondità, ti ritrovo addormentata in un angolo dell'anima e lo sguardo illumina.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita, musica italiana, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende un weekend caratterizzato da tempo stabile, ben soleggiato su gran parte d'Italia per la presenza dell'anticiclone subtropicale che porterà la prima ondata di caldo della stagione, nonostante siamo solo nel mese di maggio. Avremo temperature che in Italia toccheranno e supereranno i 30 gradi al centro-nord sulle aree pianeggianti interne, valori un po' più bassi lungo le coste e al sud, dove infiltrazioni di aria un po' più fresca da nord-est porteranno ancora della variabilità, soprattutto sulla dorsale appenninica meridionale. Nella giornata di sabato qualche locale piovasco, specie in Calabria, e poi domenica fenomeni un po' più diffusi sui rilievi della Calabria, della Sicilia e della Basilicata. Altrove sul resto d'Italia prevalenza di sole, cieli sereni poco nuvolosi, da segnalare anche un po' di vento da nord tra basso Adriatico e Ionio. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Marco Mengoni.

0: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
1: L'imperdibile Sisa. Fino al 25 maggio succhi e bevande alla frutta in bottiglia gusti vari Sisa un litro a 89 centesimi. Scopri di più su supersisa.com.

0: Buongiorno, questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 23 maggio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Desiderio. Oggi è l'onomastico di Desiderio. Il nome ha origine latina e significa desiderato. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 23 maggio del 1992, strage di Capaci. Una bomba fa saltare l'autostrada mentre transitavano le auto del giudice Giovanni Falcone e la scorta. Lo scioglilingua di oggi è: sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Una persona posata è una buona forchetta? Ed ora l'aforisma del giorno. Tutti sorridono nella stessa lingua. Il consiglio della nonna di oggi è: per far passare il singhiozzo, ispira a fondo, poi tappati il naso e trattieni il fiato per 20-25 secondi. Adesso l'indovinello del giorno. L'uno sorpassa sempre a destra, l'altro sempre a sinistra. La risposta è i piedi. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Pasquale da Bari, proverbio: o sazio non credo o discun. Traduzione: il sazio non crede all'affamato. Ciao Radio Margherita, bacioni bacioni.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Infingardo. Infingardo, che rifugge ogni fatica per pigrizia o cattiva volontà, pigro, indolente, apatico, un uomo infingardo, una persona che finge, falso, subdolo, fannullone.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: social non sono un parco giochi. Proteggere i bambini online è una responsabilità di tutti. Dietro uno schermo possono nascondersi molti pericoli. Educhiamo i più piccoli a navigare in sicurezza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, incontro di generazioni. Oggi è il 23 maggio. Sono le ore 5 e 52 minuti. Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Oriana Cammera di Montanaro, in provincia di Torino, Antonio Mappa di Massafra, in provincia di Taranto, Calogero Piazza di Agrigento, Salvatore Rando di Marsala, in provincia di Trapani, Noemi Lo Iacono di Palermo, Ivano Polussi dall'Argentina, Antonio Tinaglia di Favara, in provincia di Agrigento.
1: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Lascia fuori i problemi. Rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita Musica Italiana vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Dalida.

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Buongiorno con.
1: Buongiorno con
0: Dalida.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: 18 anni, Gli Zingari, L'ultimo valzer, La mia vita è una giostra, Uno a te, uno a me e Dan Dan Dan.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Eros Ramazzotti,
3: Giorgia Malerba. 5 minuti.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, passione di radio.
1: Oggi è il 23 maggio. Sono le ore 6 e 25 minuti.
0: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Desiderio.
2: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
3: L'imperdibile Sisa. Fino al 25 maggio succhi e bevande alla frutta in bottiglia gusti vari Sisa un litro a 89 centesimi. Scopri di più su supersisa.com.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Tonitruante. Tonitruante, che tuona o produce il rumore del tuono. Di persona si dice che ha una voce tonitruante chi parla con un tono molto elevato.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Caos. Caos. Dal latino caos. Dal greco caos, abisso. Il senso primitivo sembra essere quello di ampia voragine in cui erano commisti, prima che nascesse il cosmo, i quattro elementi fondamentali: terra, acqua, aria, fuoco. Significato: stato originario della materia prima che il mondo fosse ordinato. In senso figurato, disordine, confusione.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Fustella. Fustella. Significato: oggetto di acciaio per tagliare la carta. Talloncino staccabile di una confezione medicinale.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Adrenalina. Adrenalina. Così la chiamò il dottor Takamine, giapponese, che la scoprì nel 1901, perché prodotta da ghiandole vicine ai reni. Significato: ormone secreto dalle ghiandole surrenali.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
2: Radio Margherita, per la cultura.

0: Pierc, neve sporca.
1: Ci eravamo promessi di girare il mondo in un caravan, e poi il mondo ha girato noi, ma che bella metafora.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Oggi è il 23 maggio. Sono le ore 6 e 57 minuti.
2: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Oriana Cammera di Montanaro, in provincia di Torino, Antonio Mappa di Massafra, in provincia di Taranto, Calogero Piazza di Agrigento, Salvatore Rando di Marsala, in provincia di Trapani, Noemi Lo Iacono di Palermo, Ivano Polussi dall'Argentina, Antonio Tinaglia di Favara, in provincia di Agrigento. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Giorgia, la cura per me.

0: telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Stefano Pitasi, me l'hai insegnato tu.
2: Me l'hai insegnato tu. Che non ci basta una notte per amare.

0: puoi ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Rosario da Siracusa. Volevo fare un appello a tutte queste persone che aprono queste shop bevande, e ci sono i giovani che vanno a bere, i minorenni soprattutto, quasi tutte le sere, e che sono accessibili le bibite alcoliche, gli spumanti, i liquori, le birre e quant'altro. Di abolire, di fare una legge speciale, abolire queste shop di bevande, perché i giovani ne approfittano ancora di più a ubriacarsi tutte le sere, soprattutto le ragazzine.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Franco Califano, La nevicata del 56.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 23 maggio. Sono le ore 7 e 23 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Desiderio.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
2: L'imperdibile Sisa. Fino al 25 maggio, succhi e bevande alla frutta in bottiglia, gusti vari Sisa un litro a 89 centesimi. Scopri di più su supersisa.com.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Vorrei una religione dove il divorzio fosse un sacramento.
1: L'angolo del sorriso.
3: Le vie del Signore sono infinite. È la segnaletica che lascia a desiderare.
1: L'angolo del sorriso.
2: Al terzo figlio smisero di farne perché qualcuno gli aveva detto che nel mondo ogni 4 bambini che nascono uno è cinese.
4: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Ogni regola del codice stradale esiste per proteggerti. Seguirle significa scegliere la vita. Casco, cintura, prudenza. Piccoli gesti che salvano grandi vite.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Marco Masini. Ci vorrebbe il mare.
3: Ci vorrebbe il mare.

0: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.
2: Caterina Caselli. Nessuno mi può giudicare.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 23 maggio. Sono le ore 7:50.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Oriana Cammera di Montanaro, in provincia di Torino, Antonio Mappa di Massafra, in provincia di Taranto, Calogero Piazza di Agrigento, Salvatore Rando di Marsala, in provincia di Trapani, Noemi Lo Iacono di Palermo, Ivano Polussi dall'Argentina, Antonio Tinaglia di Favara, in provincia di Agrigento.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75. Radio Margherita Notizie.
3: La stampa araba parla di un possibile accordo imminente tra Iran e Stati Uniti per scongiurare la ripresa del conflitto e ripristinare la libera navigazione. Cauto ottimismo espresso dai mediatori pakistani, così come dalle borse. E oggi riunione a Nicosia dei ministri economici europei, al centro le tensioni sui prezzi energetici innescata dalla crisi. Da Palazzo Chigi la premier Meloni rilancia la richiesta di flessibilità di bilancio.
4: Noi crediamo che queste circostanze, ad esempio, legittimino l'estensione della flessibilità che è stata già concessa per le spese in sicurezza e difesa, anche gli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica.
3: Flottiglia, la procura di Roma che indaga sull'abbordaggio da parte delle autorità israeliane ipotizza di aggiungere nel fascicolo al sequestro di persona altri reati, tra cui la tortura e la violenza sessuale. La scomparsa di Carlo Petrini lascia un grande vuoto non solo nel mondo della scienza enogastronomica, ma anche nell'intera società e non solo in Italia. Lo ha detto il presidente Mattarella sulla morte a 76 anni del fondatore di Slow Food. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
2: Sempre informati con Radio Margherita.
5: Alessandra Amoroso, fidati ancora di me.

0: casa che mi porto, nonostante tutto, fidati ancora di me.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita, musica italiana, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende un weekend caratterizzato da tempo stabile, ben soleggiato su gran parte d'Italia per la presenza dell'anticiclone subtropicale che porterà la prima ondata di caldo della stagione, nonostante siamo solo nel mese di maggio. Avremo temperature che in Italia toccheranno e supereranno i 30 gradi al centro nord sulle aree pianeggianti interne, valori un po' più bassi lungo le coste e al sud, dove infiltrazioni di aria un po' più fresca da nord-est porteranno ancora della variabilità, soprattutto sulla dorsale appenninica meridionale. Nella giornata di sabato qualche locale piovasco, specie in Calabria, e poi domenica fenomeni un po' più diffusi sui rilievi della Calabria, della Sicilia e della Basilicata. Altrove sul resto d'Italia prevalenza di sole, cieli sereni poco nuvolosi, da segnalare anche un po' di vento da nord tra basso Adriatico e Ionio. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Marco Mengoni.

0: Gianna Nannini, I Maschi.
1: Tu, quell'espressione malinconica e quel sorriso in più.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Niente, io volevo dare un consiglio ai ciclisti che si mettono in mezzo alla strada di camminare attaccato al guardarail, altrimenti li schiaccio.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759
2: 3000. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
4: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: A 1, A 2, A 3, il titolo è... Amami e sgonfami.
1: Enzo Iannacci, Silvano.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 8 e 21 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Buongiorno, questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 23 maggio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Desiderio. Oggi è l'onomastico di Desiderio. Il nome ha origine latina e significa desiderato. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 23 maggio del 1992, strage di Capaci. Una bomba fa saltare l'autostrada mentre transitavano le auto del giudice Giovanni Falcone e la scorta. Lo scioglilingua di oggi è: sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Una persona posata è una buona forchetta? Ed ora l'aforisma del giorno. Tutti sorridono nella stessa lingua. Il consiglio della nonna di oggi è: per far passare il singhiozzo, ispira a fondo, poi tappati il naso e trattieni il fiato per 20-25 secondi. Adesso l'indovinello del giorno. L'uno sorpassa sempre a destra, l'altro sempre a sinistra. La risposta è i piedi. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Pasquale da Bari, proverbio: usazie non credo o discun. Traduzione: il sazio non creda l'affamato. Ciao Radio Margherita, bacioni bacioni.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Infingardo. Infingardo, che rifugge ogni fatica per pigrizia o cattiva volontà, pigro, indolente, apatico, un uomo infingardo, una persona che finge, falso, subdolo, fannullone.

Radio Margherita. Ornella Vanoni, pazza d'amore.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 23 maggio. Sono le ore 8 e 54 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Oriana Cammera di Montanaro, in provincia di Torino, Antonio Mappa di Massafra, in provincia di Taranto, Calogero Piazza di Agrigento, Salvatore Rando di Marsala, in provincia di Trapani, Noemi Lo Iacono di Palermo, Ivano Polussi dall'Argentina, Antonio Tinaglia di Favara, in provincia di Agrigento. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Ruggero, senti.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 88. Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi 6 mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi 6 mesi della legislatura.
0: Radio Margherita, per la libertà.
2: Radio Margherita, musica italiana.
3: Lucio Battisti, pensieri e parole.
4: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

Un giorno insieme con Marco Mengoni. Torna fra un'ora. Frontera. Alchimia.

0: uno special firmato Radio Margherita.
1: Ti porto via con me in questa notte fantastica. Ti porto via con me
0: domenica con Giovanotti.

0: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico. E si sente.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: Radio Margherita presenta Confronti.
1: Confronti.
0: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

0: con il brano Ed io tra di voi si sono confrontati oggi Franco Battiato e Charles Aznavour. Confronti.
1: Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 23 maggio. Sono le ore 9 e 25 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Desiderio.
2: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
3: L'imperdibile Sisa. Fino al 25 maggio, succhi e bevande alla frutta in bottiglia Gusti Vari Sisa un litro a 89 centesimi. Scopri di più su supersisa.com.
4: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

tardi questa notte, con lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Buongiorno, sono Yolanda e chiamo da Capodichino Napoli. Volevo dirvi il mio proverbio, è in napoletano. A vecchia e 30 maggio mettetto o trapanatur o fuoco, e ciò vuol dire che il 30 di maggio una vecchietta, avendo tanto freddo, mise il cesto che si metteva sul braciere e lo mise al fuoco perché faceva freddo. Quindi non pensate che sia già che estate, mi raccomando. Ciao, buona giornata.
4: Alice Caltanissetta, pensa positivo perché dopo la tempesta spunta sempre il sereno.
5: Ciao, sono Tina, chiamo da Napoli. Il proverbio è: una pulitana si fa sic sic ma non muore. Il napoletano si fa magro magro ma non muore. Ciao, grazie a tutti.
6: Marco, chiamo da Taranto e il mio proverbio è: chi di speranza vive, disperato muore.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
7: Einar, parole nuove.
8: Parlo poco, lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Nicola da Marcellinara e voglio approfittare di questa opportunità che ci dà Radio Margherita, che è seguita in Italia ed Europa, per lanciare un appello, dato che nelle trasmissioni televisive ogni volta lanciano dei messaggi per versare 7-8 euro al mese per questi bambini dell'Africa che muoiono di fame, e noi siamo d'accordo con tutti, però dico, questi grandi potenti della terra, invece di comprare i missili di difesa loro che costano 1,5 miliardi, ne compreranno 10, 20, 30, 100. Uno, l'importo di un missile lo destinino a sti ragazzi, tutti gli stati, e risolto il problema. Nella mia semplicità ho detto qualcosa che penso sia condivisibile.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 23 maggio, sono le ore 9:51.
4: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Oriana Cammera di Montanaro, in provincia di Torino, Antonio Mappa di Massafra, in provincia di Taranto, Calogero Piazza di Agrigento, Salvatore Rando di Marsala, in provincia di Trapani, Noemi Lo Iacono di Palermo, Ivano Polussi dall'Argentina, Antonio Tinaglia di Favara, in provincia di Agrigento.
5: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
6: Radio Margherita. Allevia le tue giornate.

0: Radio Margherita Notizie.
1: L'amministrazione Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro l'Iran, ma il presidente USA non avrebbe ancora deciso se concedere più tempo ai negoziati. Tragedia in una miniera in Cina, 82 morti e 9 dispersi in seguito all'esplosione in un impianto di estrazione di carbone nella provincia dello Shaanxi. L'inchiesta della Procura di Roma sulle violenze subite dagli attivisti della flottiglia durante la detenzione in Israele muove i primi passi, ieri raccolte le prime deposizioni dei manifestanti rientrati in Italia. Procura di Roma al lavoro anche sulla tragedia dei 5 sub italiani morti durante un'immersione in grotta alle Maldive. Oggi a Milano Malpensa il rientro delle 4 salme recuperate al termine di una difficilissima operazione. Formula 1 alle 18 si corre la sprint del Gran Premio del Canada. Prima fila Mercedes con Russell e Antonelli alle loro spalle, le McLaren di Norris e Piastri e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Marco Mengoni.
4: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Sei in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così, che solleva le strade.

0: Il pesto tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Achille Lauro. Amor.
5: Stanotte.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la giornata è garantita.
0: Oggi è il 23 maggio. Sono le ore 10 e 25 minuti.
2: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Desiderio.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti

Nico Fidenco, pseudonimo di Domenico Colarossi, è nato a Roma il 24 gennaio 1933 ed è stato un cantautore e compositore italiano che conobbe una grande popolarità a partire dal 1960. Nel 1939, all'età di 6 anni, si trasferisce con la famiglia ad Asmara, dove rimane per 10 anni, sino al 1949. Incise alcuni grandi successi, fra cui Con te sulla spiaggia, seconda classificata a Un disco per l'estate 1964, considerata il primo esempio di tormentone estivo italiano della storia, in quanto rimase prima in classifica per 14 settimane e fu il primo 45 giri a superare in Italia il 1 milione di copie vendute. Un po' per carattere, un po' per scelte della casa discografica, Nico Fidenco, seppur presentandosi in maniera elegante e raffinata, era tuttavia molto timido e non voleva quasi mai che il suo volto apparisse sulle copertine dei dischi, preferendo che ci fossero delle belle ragazze. La sua unica partecipazione al Festival di Sanremo fu nell'edizione del 1967, dove ha presentato il brano firmato da Gianni Meccia, Ma piano per non svegliarti, in coppia con la cantante statunitense Cher. Nico Fidenco ha scritto parecchie colonne sonore, componendo per il cosiddetto cinema di genere per tutti gli anni 70 e 80, spaziando dallo spaghetti western ai film della cosiddetta sexploitation, come e la serie di culto Emanuel Nera, frequentando anche l'horror per il film Zombie. Sul finire degli anni 70 e nei primi anni 80 ritrovò una inaspettata popolarità presso il pubblico dei più piccoli, anche in termini di vendite, grazie alle numerose sigle incise per le anime giapponesi, vero e proprio fenomeno di costume televisivo di quel periodo. Dal 1984 al 1994, con i colleghi Riccardo Del Turco, Jimmy Fontana e Gianni Meccia, diede vita ai Super 4, quartetto con il quale ripropose successi tratti dai rispettivi repertori degli anni 60, riarrangiati in chiave moderna, con cui pubblicò 3 album di discreto successo commerciale. Nico Fidenco muore a Roma il 19 novembre 2022 all'età di 89 anni. Tra le canzoni più famose di Nico Fidenco ricordiamo Legata ad un granello di sabbia, Come nasce un amore, A casa di Irene, Con te sulla spiaggia. No!

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Nico Fidenco.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 23 maggio. Sono le ore 10 e 58 minuti. Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Oriana Cammera di Montanaro, in provincia di Torino, Antonio Mappa di Massafra, in provincia di Taranto, Calogero Piazza di Agrigento, Salvatore Rando di Marsala, in provincia di Trapani, Noemi Lo Iacono di Palermo, Ivano Polussi dall'Argentina, Antonio Tinaglia di Favara, in provincia di Agrigento. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75. Radio Margherita, un viaggio senza confini.
1: Fausto Leali.

0: uno special firmato Radio Margherita.
1: Ti porto via con me in questa notte fantastica. Ti porto via con me
0: domenica con Giovanotti.

0: tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
2: Deposito Super Smart Premium.
3: Esatto!
1: Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
5: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
6: Francesco Reng e Alessandra Amoroso. L'amore altrove.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Oggi vorrei chiedere una cortesia agli amici che fumano. Sono liberi di farlo, ognuno nella sua vita può fare quello che vuole, però dovete pensare che stando sotto l'ombrellone o vicino al bar quando prendete il caffè o mentre state mangiando una pizza, avete accanto persone che non fumano, dà fastidio e può fa male anche alla loro salute. Ci sono bambini, donne incinta, anche se non hanno il pancione, hanno in grembo all'inizio la loro creatura, e quindi non si vede. Ma ci sono persone che sono malate purtroppo di delle vie respiratorie, e quindi allontanarvi dalle altre persone anche stando all'aperto è un gesto di grande civiltà ed educazione che io vi consiglio di fare, perché è vero che voi siete liberi di fumare, ma è pur vero che ci sono persone che sono libere di non fumare il fumo degli altri.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita Musica Italiana presenta Tre Canzoni.
2: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita.
3: Tre canzoni dei Giganti.

0: Radio Margherita ha presentato tre canzoni dei giganti.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Amici miei.
3: Tema. Una ragazza in due.
4: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 23 maggio. Sono le ore 11 e 25 minuti.
5: Siamo sotto il segno zodiacale dei gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Desiderio.
6: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
7: L'imperdibile Sisa. Fino al 25 maggio, succhi e bevande alla frutta in bottiglia Gusti Vari Sisa un litro a 89 centesimi. Scopri di più su supersisa.com.
8: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

Che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame? Prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi. E forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Lara Fabian, Perdere l'amore.
1: Adesso andate via, voglio restare sola.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com. Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
1: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

0: Radio Margherita Notizie.
1: L'amministrazione Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro l'Iran, ma il presidente USA non avrebbe ancora deciso se concedere più tempo ai negoziati. Tragedia in una miniera in Cina, 82 morti e 9 dispersi in seguito all'esplosione in un impianto di estrazione di carbone nella provincia dello Shaanxi. L'inchiesta della Procura di Roma sulle violenze subite dagli attivisti della flottiglia durante la detenzione in Israele muove i primi passi. Ieri raccolte le prime posizioni dei manifestanti rientrati in Italia. Procura di Roma al lavoro anche sulla tragedia dei 5 sub italiani morti durante un'immersione in grotta alle Maldive. Oggi a Milano Malpensa il rientro delle 4 salme recuperate al termine di una difficilissima operazione. Formula 1 alle 18 si corre la sprint del Gran Premio del Canada. Prima fila Mercedes con Russell e Antonelli, alle loro spalle le McLaren di Norris e Piastri e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 23 maggio. Sono le ore 11:56.

Sono Gabriella e telefono da Pisa. Ascolto Radio Margherita perché è l'unica che con voci soft e garbate trasmette le più belle canzoni italiane di tutti i tempi. Bravissimi. Radio.

0: Un giorno insieme con Marco Mengoni. Torna fra un'ora.
1: Michele Bravi, prima o poi.

0: mare. Il mio viaggio inizia qua.
1: Radio Margherita in TV, sul canale 825.
0: Radio Margherita.
2: Alex Britti, solo una volta.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 12 e 26 minuti.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
2: L'imperdibile Sisa. Fino al 25 maggio, succhi e bevande alla frutta in bottiglia Gusti Vari Sisa un litro a 89 centesimi. Scopri di più su supersisa.com.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita, musica italiana, vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Billings? Ci sono un sacco di persone in questo mondo che passano così tanto tempo a controllare la propria salute che non hanno più il tempo per godersela. Sa cosa diceva Alcott? È un buon libro quello che si apre con aspettativa e si chiude con profitto. Sa cosa diceva un tweet? Finché mia moglie resta così maniaca dell'ordine e della pulizia, io sto tranquillo, non mi ucciderebbe mai, anche solo per la paura di sporcare.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Volevo dire a tutti gli obesi come me che soffriamo di questa grandissima malattia di continuare a mangiare, perché non ha senso poi morire in una bara con la pancia vuota. Moriamo con la pancia piena, divertiamoci.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 23 maggio. Sono le ore 12 e 58 minuti.
4: Gino Paoli.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Marco.

sempre il mio solo destino. Posso soltanto amarti senza mai nessun freno.

0: uno special firmato Radio Margherita.
1: Ti porto via con me in questa notte fantastica. Ti porto via con me
0: domenica con Giovanotti.

0: Chiamate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita, dove i suoni diventano emozioni.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Chiamo da Policoro, provincia di Matera. Vorrei dire ai giovani una cosa sola: svegliatevi, il mondo ha bisogno di voi.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Sono le ore 13 e 23 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Giulie e 13 Pietro. Qui piangono tutti.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: anche male.
1: Radio Margherita Musica Italiana presenta l'aforisma del giorno. L'assassinio è la forma estrema di censura.

0: Radio Margherita, per la saggezza.
1: Tiziano Ferro. L'amore è una cosa semplice.
2: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno

esiste quello sguardo dal traccio che si muove. Ti verrò a prendere con le mie mani e sarò quello che non ti aspettavi. Sarò quel vento che ti porti dentro

farlo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso sono io. Se ritorno e se poi vado,

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Sono Grazia, chiamo dalla provincia di Catania. Ho ascoltato il medico che replicava alla signora bipolare e voglio rispondergli di scendere su questo pianeta ora che è medico, teorie e libri sono lontani. Io sono caregiver e malata oncologica e grazie ai medici e al personale sanitario sono da 7 anni in trincea e la situazione che questo medico descrive non l'ho trovata mai. Mi catapultano ogni volta in trincea e per avere ciò che è mio diritto ogni volta tragedie greche. Da chi pretende 10.000 euro per farmi entrare nelle liste dei chemioterapici che mi spettano, a chi vuole 600 euro per una visita di 10 minuti che non porta a nulla, per non parlare poi della maleducazione di questi medici e del personale medico. Mi sono sentita dire dopo 6 ore di attesa che come paziente sono io a disposizione dei medici e non il contrario. E concludo dicendo che un medico che dice a Radio Margherita, una radio libera, di far censura su ciò che si dice è solo l'ennesimo tentativo di arroccarsi in una posizione di superiorità inesistente. Il medico deve porsi al fianco del paziente e non sopra di lui. E lo so io che ho avuto una diagnosi di 3 mesi di vita e sono passati 7 anni, 7 mesi e 3 giorni. E il medico che mi ha fatto quella diagnosi è morto 3 anni fa di infarto. Grazie Radio Margherita.
3: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
4: Questa è Radio Margherita, una gioia infinita. Oggi è il 23 maggio, sono le ore 13:55.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Scardinare la cultura della prepotenza, reagire agli oscuri interessi che hanno avvelenato questa terra, il potente monito lanciato da Papa Leone stamane nella sua visita pastorale ad Acerra.
2: Il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale.
1: Pronti i nuovi piani militari americani per riprendere gli attacchi all'Iran. Per i negoziati, ultima chance, scetticismo filtra da Teheran. Finché non si scioglieranno tutte le questioni controverse, non ci sarà accordo. Dalle grandi capitali dell'arte ai piccoli siti meno conosciuti, questa sarà la notte europea dei musei. In Italia centinaia di eventi, a Roma concerto straordinario alla Rapacis con Dito nella Piaga. Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Marco Mengoni.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Anna Marchetti, ma come posso non pensarti più?

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Vorrei lasciare un messaggio al popolo italiano. Siamo un branco di pecore.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Eddie Brock, promettimi!
4: Lo so.

0: Questa è Radio Margherita, la storia della musica italiana. Sono le ore 14 e 26 minuti.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
2: L'imperdibile Sisa. Fino al 25 maggio succhi e bevande alla frutta in bottiglia gusti vari Sisa un litro a 89 centesimi. Scopri di più su supersisa.com.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita.

avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Fedez e Marco Masini. Male necessario.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Margherita, musica italiana, presenta Il consiglio della nonna.
2: Per far passare il singhiozzo, ispira a fondo. Poi tappati il naso e trattieni il fiato per 20-25 secondi.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi un nuovo consiglio.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
4: Radio Margherita, ascolta la melodia italiana.

0: Radio Margherita.
1: Pierangelo Bertoli, per dirti ti amo.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Lucy Maria Assunzione. Allora, un quesito: perché l'Italia è così sporca le vie e perché il Giappone è così pulito? Quindi vuoi dire che qua le cose non funzionano come dovrebbe? Il ministro della salute, il ministro dell'estero e prevalentemente il presidente del consiglio, il presidente della repubblica, dovrebbero essere più critico e più severo con i suoi cittadini, anche perché in scuola si insegna la materia civica e civile. Perché anziché fare pubblicità inutile non fanno le pubblicità che i cittadini imparino a avere più rispetto e stima della loro città? Perché Ginevra, perché la Suiza sono così puliti? Questo per modo di dire, sono così puliti e qua tutto è sporco? Perché i cittadini non sono più civili?
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Elisa, vivere tutte le

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 23 maggio. Sono le ore 15 e 2 minuti.
1: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: Io sono Matteo Siracusa di Alcamo, ascolto Radio Margherita perché mi piace, l'ascolto di notte, di giorno, a tutte le ore, diciamo, perché Radio Margherita piace moltissimo.
1: Radio Margherita piace moltissimo anche ad Alcamo.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Marco Mengoni.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 88. Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi 6 mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi 6 mesi della legislatura.
0: Radio Margherita, per la libertà.

0: Michele Bravi, l'uomo invisibile.
1: Ammettiamo diventassi invisibile ai tuoi occhi, che di colpo non riuscissi più a vedermi, che improvvisamente non ci fosse un modo perché tu possa ritrovarmi.

0: trasparente.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con...

0: pesto di Guglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Radio Margherita Musica Italiana.
3: Umberto Balsamo. Se fossi diversa.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Sono le ore 15 e 25 minuti.
2: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
3: L'imperdibile Sisa. Fino al 25 maggio succhi e bevande alla frutta in bottiglia gusti vari Sisa un litro a 89 centesimi. Scopri di più su supersisa.com.
4: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
1: Gianni Morandi, la fisarmonica. La

l'energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Il mare ci dà ossigeno, cibo, vita. Ogni pezzo di plastica lasciato in mare è un pericolo per la vita marina. Proteggiamo i nostri mari.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Vincenzo Capua. Non ho mai imparato.

0: di noi.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 23 maggio. Sono le ore 15 e 56 minuti. Entra anche tu nel mondo di Radio Margherita. Giusy Ferreri, non ti scordar mai di me.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Scardinare la cultura della prepotenza, reagire agli oscuri interessi che hanno avvelenato questa terra, il potente monito lanciato da Papa Leone stamane nella sua visita pastorale ad Acerra.
2: Il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale.
1: Pronti i nuovi piani militari americani per riprendere gli attacchi all'Iran. Per i negoziati, ultima chance, scetticismo filtra da Teheran. Finché non si scioglieranno tutte le questioni controverse, non ci sarà accordo. Dalle grandi capitali dell'arte ai piccoli siti meno conosciuti, questa sarà la notte europea dei musei. In Italia centinaia di eventi, a Roma concerto straordinario alla Rapacis con Dito nella Piaga. Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Marco Mengoni.

0: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Andrea Bocelli, Polvere e Gloria.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Salve Radio Margherita, sono la maestra Nicolina. Voglio dire che non condivido il giudizio della signora che ha detto che il livello degli insegnanti si è abbassato. E forse la signora non sa che da 2000 la scuola è un'azienda e l'azienda, questa scuola azienda, non è né a dimensione alunno né a dimensione insegnante, ma non condivido nemmeno quel professore che diceva che gli insegnanti non hanno armi, non hanno potere, bisogna cacciare i genitori dalla scuola. E là, ma che se... addirittura la scuola come un campo di battaglia. Gli insegnanti non devono avere potere, devono avere autorevolezza. E se un'arma, tra virgolette, un'arma devono possedere, è l'affetto verso i propri alunni.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 16 e 24 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
1: Adriano Celentano. L'arcobaleno.

0: l'indovinello del giorno.
1: Ha una gran quantità di sale. La risposta è castello.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
1: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Olly. Balorda nostalgia.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Margherita da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Il robusto promontorio anticiclonico di matrice subtropicale ha esteso la sua influenza dalla penisola iberica fino ad arrivare all'Italia centro-settentrionale, che nel corso di queste due giornate vedrà quindi tempo stabile e soleggiato, ma soprattutto caldo oltre la media. Infatti in molte località si supereranno i 30 gradi. Ai suoi bordi infiltrazioni instabili potranno portare qualche temporale isolato sulle regioni meridionali. Nel corso dei poi prossimi giorni l'evoluzione sarà caratterizzata da un'Italia centro-settentrionale più la Sardegna in condizioni di stabilità assoluta, mentre all'estremo sud avremo la possibilità, come detto, di qualche isolato temporale pomeridiano. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 23 maggio. Sono le ore 16 e 56 minuti.
3: Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.
4: Rita Pavone, come te non c'è nessuno. Come?

0: Un giorno insieme con Marco Mengoni. Torna fra un'ora. Andrea Mandelli. Un bacio ancora.
1: Sotto un cielo di LED, mi specchio in vetrine, maschere a colori, piume serpentine, il cuore è un disco rotto, batte fuori ritmo.

Sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro.

0: uno special firmato Radio Margherita.
1: Ti porto via con me in questa notte fantastica. Ti porto via con me
0: domenica con Jovanotti.

0: pesto di Guglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico. E si sente.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Carmen. Cose così.

0: tette, così.
1: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
2: Amici di Radio Margherita, mi chiamo Mario e chiamo dal Belgio. Volevo mandarvi un grande saluto e ringraziarvi per la buona musica che ascolto tutti i giorni sulla vostra emittente. Volevo fare una domanda sul nucleare in Italia. Io vivo adesso a pochi passi da una centrale nucleare. La mia bolletta energetica si è quantomeno dimezzata, se non addirittura ormai è un quarto della bolletta energetica che pagavo in Italia, e qui l'eolico è funzionante. Ora mi chiedo, possiamo avere una politica fondamentalmente orientata e dritta su questi temi fondamentali che sono il risparmio energetico e il nucleare pulito in Italia? Eppure noi abbiamo centrali nucleari a pochi passi dalla nostra nazione, ma in Italia noi ci opponiamo, è corretto?
1: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita presenta Confronti.
0: Confronti.
3: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

con il brano Ed io tra di voi si sono confrontati oggi Franco Battiato e Charles Aznavour.

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Sono le ore 17 e 23 minuti.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti.

di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con Garanzia Vita, per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Peristalsi, dal greco, significato: in anatomia, insieme di contrazioni fisiologiche non controllate dalla volontà, caratteristiche degli organi cavi dotati di muscolatura liscia, in particolare dell'intestino.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Astrologia, dal greco astron e logos, discorso sugli astri. In origine, sinonimo di astronomia, cioè osservazione e calcolo sul movimento degli astri. Significato: antica arte divinatoria che studia gli influssi degli astri sugli uomini e sugli eventi.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Salmo. Dal latino cristiano psalmus. Significato: composizione religiosa destinata al canto e contenuta nel libro dei Salmi nella Bibbia.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Tutore, dal latino, participio passato di tueri, cioè proteggere. Significato: chi esercita la tutela per legge, in senso esteso, custode, sostenitore.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera. Radio Margherita, per la cultura. Miu, quando nessuno ci vede.

0: Un secondo può fare la differenza tra la vita e la morte. Guida con responsabilità. Rallenta. La sicurezza viene prima.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.

0: Tiziano Ferro, il regalo più grande.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: grande.
1: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: puoi ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao, sono Alfredo da Rivosto. Io penso, siamo riusciti a vietare le pubblicità alle sigarette perché fanno male. Beh, allora per lo stesso motivo dovremmo vietare anche la pubblicità ai giochi d'azzardo. Beh, magari servirà poco, ma potrebbe essere un inizio. Ciao a tutti.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 23 maggio. Sono le ore 17 e 53 minuti.
1: Sveglia Ginevra. Voglio quello che vuoi tu.

0: un giorno insieme con Marco Mengoni. Torna fra un'ora.
1: Ron, l'ottava meraviglia.
2: La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo, anche quando sono in coda nella fretta di arrivare, fra polemiche alla radio, una casa nuova da

0: Radio Margherita Notizie.
1: Scardinare la cultura della prepotenza, reagire agli oscuri interessi che hanno avvelenato questa terra, il potente monito lanciato da Papa Leone stamane nella sua visita pastorale ad Acerra.
2: Il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale.
1: Pronti i nuovi piani militari americani per riprendere gli attacchi all'Iran. Per i negoziati ultima chance, scetticismo filtra da Teheran. Finché non si scioglieranno tutte le questioni controverse, non ci sarà accordo. Dalle grandi capitali dell'arte ai piccoli siti meno conosciuti, questa sarà la notte europea dei musei. In Italia centinaia di eventi, a Roma concerto straordinario alla Rapacis con Dito nella Piaga. Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Luigi e chiamo da Catania. Vorrei rispondere all'amico Vincenzo che chiama da Torino quando dice di pensarci su quelle che sono le malefatte in Italia. Volevo dire, Vincenzo, a pensarci si fa ancora più male. Bisognerebbe invece incominciare a capire come risolvere questi problemi, perché se tutti insieme ci mettiamo d'accordo possiamo risolvere questi problemi che ci sono in Italia, incominciando dal nostro vicino di casa per arrivare alle comunità più grandi. Bisogna avere rispetto per gli altri se si vuole rispetto. Ciao.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Trigno, parcheggio ad ore.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 18 e 25 minuti.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
3: Mischio i problemi coi miei pensieri. Ci penso già da un po', mi sto accorgendo che sto peggio di ieri. Vorrei parlarti o guardarti per un po' con gli occhi grandi e stupirti con cose che non sai.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Oggi ho incontrato tuo marito per strada, ma non mi ha vista.
3: Sì, me lo ha detto.
1: L'angolo del sorriso.
2: A casa ho i doppi servizi, una stanza da bagno e quel cesso di mia suocera.
1: L'angolo del sorriso.
4: Mamma, mamma, che cos'è un orgasmo?
3: Che ne so, chiedilo a tuo padre.
5: Radio Margherita, per la leggerezza.
6: Radio Margherita, la tua compagna di viaggio.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Basta con queste banche che fanno la pubblicità per televisione, stanno portando la gente alla rovina. Siamo sempre più poveri e indebitato. Tutti indebitati, la povera gente. Questo sarà il futuro. Siamo tutti indebitati da queste banche.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Marco Masini, il mio lato opposto.
4: Sono stato una casa.

energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazioni e regolamento su anyplenitude.com.

Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, incontro di generazioni. Oggi è il 23 maggio. Sono le ore 18:54.

0: giorno insieme con Marco Mengoni. Torna fra un'ora.
1: Nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.

0: Ivano Fossati, Se avessi.
1: L'amore è tutto carte da decifrare, e lunghe notti e giorni per imparare. Io se avessi una penna ti scriverei, se avessi più fantasia ti disegnerei su fogli di cristallo.

ogni nuovo incrocio mille volte salutata. Se fossi un guardiano ti guarderei, se fossi un cacciatore non ti caccerei, se fossi un sacerdote

perdona se non ho avuto il tempo di imparare, se io non ho avuto il tempo di imparare.

0: uno special firmato Radio Margherita.
1: Ti porto via con me in questa notte fantastica. Ti porto via con me
0: domenica con Jovanotti.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Giuseppe da Lecce, per favore non parlate di razzismo. È inconcepibile, inaccettabile ascoltare la Corte Suprema Europea, dove stabilisce che le nazioni devono garantire un'abitazione, uno stipendio e un vitto e alloggio ai clandestini che quotidianamente raggiungono le nostre nazioni, mentre i nostri figli laureati, dopo una vita di sacrifici e di studi, purtroppo devono partire per trovarsi un futuro migliore. E allora dove sta il razzismo? Il razzismo sta nei confronti del popolo italiano, che comunque ormai è stanco e non può più accettare. I nostri figli non meritano tutto questo. Grazie Radio Margherita, mi rivolgo a tutti i radioascoltatori che sono nelle condizioni in cui hanno i figli, 2 o 3 figli, tutti lontani, che naturalmente devono lasciare le famiglie per poter trovarsi un futuro migliore e un lavoro. Grazie.
3: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
0: Radio Margherita Musica Italiana presenta 3 canzoni. 3 canzoni. In sequenza ascolterete i 3 brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita.
4: 3 canzoni dei Giganti.

0: Radio Margherita ha presentato tre canzoni dei giganti.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Amici miei.
3: Tema. Una ragazza in due.
4: Johnson Rigueira. Chi troppo lavora?

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, passione di radio.
1: Sono le ore 19 e 28 minuti.
2: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
3: L'imperdibile Sisa. Fino al 25 maggio succhi e bevande alla frutta in bottiglia gusti vari Sisa un litro a 89 centesimi. Scopri di più su supersisa.com.
4: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
5: Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: Buonasera da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Pino Donaggio, una casa in cima al mondo.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono invaghita. Oggi è il 23 maggio. Sono le ore 19:54.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Aleandro Baldi e Francesca Lotta. Non amarmi.
2: Dimmi

0: Questa è Radio Margherita, solo musica italiana. Luigi Tenco. Vedrai, vedrai.
1: Quando

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Mi associo a quanto detto il signore poc'anzi. Viviamo in un mondo veramente squallido, degradato, senza onestà, senza voglia di vivere bene, di rispettare l'altro. Un mondo senza Dio. E quando non c'è Dio, opera il diavolo proprio. E così viviamo in un mondo di esseri diabolici.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Ciao a tutti, mi chiamo Lucia e chiamo dalla provincia di Milano, da San Giuliano Milanese. Il mio è questo: va a ciapà i rap, che vuol dire vai a prendere i topi, ed è un invito a perdere tempo altrove. Grazie, arrivederci.
4: Maria da Cosenza. A Gennare e a Nepute, che luchi ce fai? È tutto perduto. Vuol dire ai generi e ai nipoti, tutto quello che gli fai è tutto perso. Arrivederci.
5: Io sono la nonna Pina da Ribera. Il proverbio è questo: chi di legno e chi di noce, ognuno di noi abbiamo la nostra croce, quindi abbracciamola con amore, con affetto, perché tanto anche talvolta può sembrare piccola, ma è più pesante di quella grande. Quindi chi di legno e chi di noce, ognuno di noi abbiamo la nostra croce.
6: Giorgio da Vittoria. Ie idda rana ca canta, e u pantano ca fa cantare. Significa mica la rana che è contenta sempre, è lo stagno dove sta che la fa diventare contenta.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari. Un fauno. Blessé.

prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Luigi e chiamo da Catania. Volevo dire a Giuseppe, produttore di agrumi, che la colpa è sua se glieli vende a pochi centesimi ai commercianti, perché non si dà valore neanche lui stesso al lavoro che fa e a tutti i costi che sostiene per produrre delle ottime arance, sicuramente anche limoni, mandarini e mandaranci, perché poi i commercianti li comprano a pochi centesimi e quando li vendono a prezzi alti. Purtroppo è così, Giuseppe, da soli non si va avanti, bisogna creare delle cooperative e dare valore al proprio lavoro. Ciao.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: La tua radio preferita? Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 23 maggio. Sono le ore 20:57.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 88. Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi 6 mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi 6 mesi della legislatura.
0: Radio Margherita, per la libertà.
2: Giorgia e Blanco, la cura per me.

0: Ciao a tutti, sono Silvana da Palermo. Io ascolto Radio Margherita perché le sue canzoni mi danno serenità e mi fanno dimenticare i problemi. Radio Margherita, tu sei la mia migliore amica.
1: Radio Margherita, la tua migliore amica, anche a Palermo.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Marco Mengoni.

0: Un giorno insieme con Marco Mengoni. Torna fra un'ora.
1: Gigi D'Alessio e Giusy Ferreri. Non solo parole.
2: Tu sei

0: hai un'energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Chiamo da Lecce, volevo rispondere a quel signore che diceva che il mondo va male in tutti i modi, in tutti i sensi, in tutti i luoghi. Volevo dire a quel signore, se vuole cambiare il mondo, di cominciare da se stesso. Grazie.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
0: Don Bachi. Poesia.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 21 e 24 minuti.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
2: L'imperdibile Sisa. Fino al 25 maggio, succhi e bevande alla frutta in bottiglia gusti vari Sisa un litro a 89 centesimi. Scopri di più su supersisa.com.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091.

Nico Fidenco, pseudonimo di Domenico Colarossi, è nato a Roma il 24 gennaio 1933 ed è stato un cantautore e compositore italiano che conobbe una grande popolarità a partire dal 1960. Nel 1939, all'età di 6 anni, si trasferisce con la famiglia ad Asmara, dove rimane per 10 anni, sino al 1949. Incise alcuni grandi successi, fra cui Con te sulla spiaggia. Seconda classificata a Un disco per l'estate 1964, considerata il primo esempio di tormentone estivo italiano della storia, in quanto rimase prima in classifica per 14 settimane e fu il primo 45 giri a superare in Italia il 1 milione di copie vendute. Un po' per carattere, un po' per scelte della casa discografica, Nico Fidenco, seppur presentandosi in maniera elegante e raffinata, era tuttavia molto timido e non voleva quasi mai che il suo volto apparisse sulle copertine dei dischi, preferendo che ci fossero delle belle ragazze. La sua unica partecipazione al Festival di Sanremo fu nell'edizione del 1967, dove ha presentato il brano firmato da Gianni Meccia, Ma piano per non svegliarti, in coppia con la cantante statunitense Cher. Nico Fidenco ha scritto parecchie colonne sonore, componendo per il cosiddetto cinema di genere per tutti gli anni 70 e 80, spaziando dallo spaghetti western ai film della cosiddetta sexploitation, come e la serie di culto Emanuel Nera, frequentando anche l'horror per il film Zombie. Sul finire degli anni 70 e nei primi anni 80 ritrovò una inaspettata popolarità presso il pubblico dei più piccoli, anche in termini di vendite, grazie alle numerose sigle incise per le anime giapponesi, vero e proprio fenomeno di costume televisivo di quel periodo. Dal 1984 al 1994, con i colleghi Riccardo Del Turco, Jimmy Fontana e Gianni Meccia, diede vita ai Super 4, quartetto con il quale ripropose successi tratti dai rispettivi repertori degli anni 60, riarrangiati in chiave moderna, con cui pubblicò 3 album di discreto successo commerciale. Nico Fidenco muore a Roma il 19 novembre 2022 all'età di 89 anni. Tra le canzoni più famose di Nico Fidenco ricordiamo Legata ad un granello di sabbia, Come nasce un amore, A casa di Irene, Con te sulla spiaggia.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Nico Fidenco.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Achille Lauro, amore disperato. Ok.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ho sentito proprio adesso il messaggio del ragazzo omosessuale che esprimeva tutto il suo disagio, era una richiesta di aiuto. Io gli direi, spero che senta questo mio messaggio, rivolgiti ad una struttura dove ti possono dare supporto psicologico, perché è difficile vivere in una società dove il più delle volte non vieni riconosciuto per la tua identità. Tu sei un essere meraviglioso. Già la parola omosessuale è sbagliata perché fa pensare solo al sesso. Invece la persona umana è molto, molto di più. Un abbraccio, la maestra Nicolina.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita Musica Italiana. La scelta migliore.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita, musica italiana, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di domenica con l'anticiclone subtropicale sull'Europa centro-occidentale che protegge anche l'Italia, dove determina temperature davvero estive con massime che superano i 30 gradi in pianura al nord e sulle aree interne del centro, valori più contenuti sul versante adriatico e al sud, dove si sta intorno ai 25-26 gradi per via anche di infiltrazioni di aria un po' più umida da nord-est, che portano della variabilità al pomeriggio sulla dorsale appenninica tra Cilento, Lucania, Calabria e sui rilievi della Sicilia, con qualche acquazzone breve e temporale. Altrove asciutto in prevalenza soleggiato, con mare generalmente poco mosso, ancora localmente mosso il basso Adriatico e lo Ionio. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita.
2: Radio Margherita, con te mi sono arricchita.
0: Oggi è il 23 maggio. Sono le ore 21 e 59 minuti.
3: Beamac. Nel blu.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sto chiamando dall'Austria, sto appena ritornando da Sicilia, da Palermo precisamente. Vorrei fare un appello a tutti coloro che ancora non fanno la differenziata, non raccolgono la immondizia differenziata, e lo ripeto, fatela, perché sarà la vostra salvezza. L'immondizia è una ricchezza, ma bisogna saperla gestire. Fate l'indifferenziata, perché è uno schifo ogni volta vedere tutte quelle strade piene di sacchetti di immondizia. Fatela nel bene vostro, nel bene dei vostri figli e del vostro futuro stesso. Ciao dall'Austria, Franco.
0: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Mango, sensazionale.

Radio Margherita, la tua radio preferita. Arisa, sincerità.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 22 e 25 minuti.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
2: L'imperdibile Sisa. Fino al 25 maggio succhi e bevande alla frutta in bottiglia gusti vari Sisa un litro a 89 centesimi. Scopri di più su supersisa.com.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con

0: Radio Margherita, musica italiana, vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Jim Rohn? Abbi buona cura del tuo corpo, è l'unico posto in cui devi vivere. Sa cosa diceva Arthur Schopenhauer? La salute non è tutto, ma senza salute tutto è niente. Sa cosa diceva Federico Fellini? La più grande unità sociale del paese è la famiglia, oppure due famiglie, quella regolare e quella irregolare.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: Radio Margherita Musica Italiana.
1: Nicola di Bari. Lontano, lontano.
2: È lontano, lontano nel tempo. Qualche cosa.

0: Bene, bene, va bene. Sì.
1: Abbastanza.
0: Mi piace, questo va bene.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Eugenio Finardi, La forza dell'amore.
1: Avevo 16 anni, ero timido nei panni di un ribelle, visto alla televisione, ma la forza dell'amore

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Cara Radio Margherita, tu che ti riempi la bocca di legalità, di diritti, di Costituzione, ma dove eri quando a me veniva vietato di entrare a lavorare, di salire su un autobus, di entrare in un bar, di andare allo stadio o di fare qualunque attività che fosse quella normale che è sancita dalla Costituzione e che mi veniva calpestato ogni giorno? Dove eri, cara Radio Margherita, quando io non mi sono sottoposto a quel vaccino che non serviva a nulla e poi si è capito dopo, no? E quindi non ero, diciamo, ero discriminato ed ero a casa perché non potevo manco uscire. Dove eri, Radio Margherita? La legalità, i diritti, la Costituzione, dove erano?
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Little Tony, un uomo piange solo per amore. Baby.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 23 maggio. Sono le ore 22 e 55 minuti.
1: Blanco, tanto non rinasco.

sono Lorenzo Scattarella, sto chiamando dalla provincia di Bari, precisamente nel Cattaro. Ascolto Radio Margherita perché siete la radio più perfetta d'Italia. Congratulazioni, continuate sempre così, dal vostro carissimo amico Lorenzo. Radio Mar-

0: uno special firmato Radio Margherita.
1: Ti porto via con me in questa notte fantastica. Ti porto via con me
0: domenica con Jovanotti.

0: telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Giordana Angi. Farfalle colorate.

0: Stai ascoltando Radio Margherita, la tua migliore amica.
1: Gianni Morandi, Scende la pioggia.

0: Lorenzo Salvetti. Stupida vita.
1: Vorrei fare tardi questa notte, con lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la giornata è garantita. Sono le ore 23 e 26 minuti.
2: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
3: L'imperdibile Sisa. Fino al 25 maggio succhi e bevande alla frutta in bottiglia gusti vari Sisa un litro a 89 centesimi. Scopri di più su

me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sì, volevo fare riferimento a quello che ha detto il signore prima, che se trovi una persona in casa e provi a fermarla, tu prendi sequestro di persona. È successo a un mio amico, l'ha legato alla seggiola, ha trovato il ladro in casa, le ha dato un colpettino, l'ha legato alla seggiola, è arrivato carabinieri, l'hanno denunciato. E bisognerebbe cambiarla sta legge, bisognerebbe cambiarla, perché la proprietà privata, cioè in casa tua ti entrano di notte delle persone, cioè va la difesa deve essere pari all'offesa, quindi cioè che fo io, ti fo entrare, ti do la roba, è un gran casino, un gran casino, poi sta dilagando molto la fame, c'è molta gente a casa, molta gente che non ha voglia di far niente, è un macello. Io vi parlo delle cascine di Firenze, non ci si può nemmeno più andare con i bambini perché ci sono i negri a spacciare e te è diventata terra sua, e se ci passi si arrabbiano anche, quindi ragazzi è un macello.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Marco Masini. E poi ti ho visto cadere.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. È mezzanotte, è un minuto.

0: ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Francesco De Gregori.
1: Il paese era molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino e fischiava alle donne

0: scappare.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita, musica italiana, vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Eros Ramazzotti.

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Buonanotte con Eros Ramazzotti.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Adesso tu, Buongiorno bambina, Emozione dopo emozione, Terra promessa, Un nuovo amore e Una storia importante.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Dario Baldambembo.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. È mezzanotte e 35 minuti.
1: Negramaro, luna piena.

Radio Margherita Musica Italiana presenta l'aforisma del giorno. L'assenza attenua le passioni mediocre e aumenta le grandi, come il vento spegne le candele e ravviva il fuoco.

0: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.
1: Fabrizio De André, La città vecchia,
2: nei quartieri.

0: puoi ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao Radio Margherita, sono Loris. Allora, vai in un bar, non ti fanno lo scontrino e il barista prende una multa cospicua perché non hai versato un euro, ok? Non ha fatturato un euro. Quando invece oggi ci sono tantissime persone che in casa producono cani, avendo la coppia maschio femmina, quindi barboncini, avani, piuttosto che Doberman, eccetera eccetera, e ti vendono il cane a 1500-2000 euro senza fare scontrino e creando una grossa evasione fiscale. Stiamo attenti a queste cose, siamo molto attenti. Grazie.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: RAF, ora e per sempre.

0: sarà.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 24 maggio. È mezzanotte e 51 minuti.
2: Amedeo Minghi, com'è bello il mondo.
3: Amore, amore, quanto è bello il mondo, perché c'è il mare sopra, splende il cielo, e poi ci sei anche tu. Da qualche tempo preferisco stare al sole, mi fa il solletico sentirti vicino.

0: sono Maria di Alcamo. Io ascolto Radio Margherita perché è la mia dolce compagnia.
1: Radio Margherita, la tua dolce compagnia, anche ad Alcamo.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Francesco De Gregorio.

0: Radio Margherita presenta Confronti.
1: Confronti.
0: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

0: Milano, Eternità, si sono confrontati oggi Ornella Vanoni e i Camaleonti. Confronti!
1: Albano e Romina Power. Ci sarà.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Gianfranco da Imperia. Sono un amico dei ciclisti e anch'io ciclista. Voglio ricordare a questi ciclisti, i miei compagni di viaggio, che vedo tante persone tutte vestite di nero. Vorrei dire loro: ma guardatevi un po', un giorno che siete in macchina, perché anche voi siete automobilisti, quando c'è brutto tempo, quando c'è il sole in faccia, se si vede meglio uno vestito di scuro o uno con una bella maglia gialla, rossa, bianca. State attenti, dobbiamo avere un po' di precauzione per noi, perché ricordatevi che più di uno al giorno viene investito, sicuramente anche per questi casi che non viene visto da lontano con la macchina. Attenzione, ciao a tutti.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Cristiano Cosa, la vita cos'è?
3: La vita cos'è?

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta
1: Il consiglio della nonna.
2: Non buttare nella vaschetta dei pesci rossi le palline di mollica. Nell'acqua fermentano e diventano dannose per la loro salute.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi un nuovo consiglio.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Radio Margherita.
1: New Trolls. Che idea.

0: indossare cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Enrico Nigiotti. Mentre l'amore scompare.
2: Vorrei che sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo. Per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.

0: lasciarti andare, perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti odio, ti amo un po' di più.
1: Buonanotte da Radio Margherita, la tua radio preferita. Roberto Vecchioni, La casa delle farfalle.
2: Alla fine della notte, di ogni guerra in ogni tempo, c'è una casa di farfalle in mezzo al vento. C'è una casa che ho sognato proprio quando mi han colpito e mi sono detto

Questa stanza è così scura, questa stanza è così nera. Non dovrebbe, perché fuori è primavera. E anche tu sei così strana, che ti riconosco appena. Così bianca, così giovane.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Innanzitutto Radio Margherita, ho scoperto che è una radio siciliana, onore. Io non sono siciliano, però conosco, ho tanti amici e parenti siciliani. Prende dappertutto e mandate della musica spettacolare. Siete veramente bravissime. Detto questo, ho ascoltato 5 minuti fa un signore che lasciava un messaggio su WhatsApp e diceva che noi siamo razzisti, è il buonismo, andiamo, facciamo la pace, e parlava di questi extracomunitari. Io dico al signore, comunque a tutti gli ascoltatori, che non è questione di razzismo, questione si chiama intolleranza. Noi siamo diventati intolleranti, perché la parola razzismo è una parola molto forte. Noi siamo un paese ospitale, ci sono delle ONU, ci sono dei posti dove vengono accolti a braccia aperte, li abbiamo accolti tutti. Io oltretutto ho degli amici, se vogliamo chiamare extracomunitari, neri, marocchini, egiziani, albanesi, rumeni. A Torino ne abbiamo di ogni sorta e gli vogliamo bene, però ricordatevi che queste persone, che sono molto meglio di me e di tanti altri italiani, è un misero 30%. Ripeto, quel signore non deve sentire che siamo razzisti, noi siamo un paese molto ospitale, anzi forse anche troppo, e quindi accogliamo tutti.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Mina, non credere.
4: No.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 24 maggio. È l'una e 54 minuti. Bobby Solo, Fiore d'amore. Ciao.